Wop, bop, bloom, wop, lop, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.